Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

transito e anche c'è il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza? Madonna mia, questo cos'è?